0: che atsina witlawen toh la nuaili watlo latasa a el toh ische tachut ama che hawetes una toh leichako watlo latona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che la wen toh a el nisa lama watlo latona
1: 911
0: che kalote yasuele sanhi y useche latona el trilota Withote wuye che latona el toha islo. Che totsite ame ibuse che lanahit with is che latona el toh tachut la ama. Is am a unuhi tohlamil toi ahoya.